0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe Godono, Barca napoletana.

tre anni o porto sempre ancora. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e mi ha detto, cusatore, non vi posso arrabutà, l'aggio troppo arrabutà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Mario Abate, torna.

Tu quan passa me fai venir una mossa, oi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, per sto occhio nero impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: Maria, sospira e fa ah, sei una bomba, posto che nera, impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa ah, sei una bomba, non ho vita con barbiere, non sapono, guarda a te, mentre il cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa, ho le bocca rossa che sfizzi e te va so. Si una pupata è tutto vicinata,
1: oh, oh.
0: Sospira e fa ah, sei una bomba, sospira e fa ah, sei una bomba, sospira e fa ah, sei una bomba ah.
2: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
3: Paolo Bacilieri, resta con me.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Renato Carosone. Scapricciadiel.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.

Dispettosa si gagna paese andar non mai più. Vion detta barra sarà cosa, ma sposa

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Cipriani. Scrivama.

leggi quante volte ho provato a scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Trevi, passione.

se poi trovi scesce, povera te, i discassesci non ti compresci, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piange? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerissi fantasia, si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene di chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana, non è donna, sa.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Venturini. Quan tramonto sul

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gabriella Ferri, com facet mammata.

0: Giovanni, poco dispettoso.
1: E va fasti trezze d'oro, e va fasti trezze d'oro.

Franco Ricci, Serenata Napolitana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Michelangelo Verso, Mala Femmana.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Amedeo Pariante, addio mia bella Napoli.

0: canzoni napoletane. Io te vorria vasà.
1: Aurelio Fierro. Santa Lucia Lundana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Ernesto Del Muro Lomanto, Piscatore Pusilloca.

tra che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta s'accomodai a signore. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore. E allora qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assottai a signore. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signore. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una panzata e spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon ore, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova media che mi aspettava ancora. E allora

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Franco Ricci. Camp e Muor.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Ugo Calise, Malatia.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Tullio Pane, non mesciata.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Luciano Taglioli.
2: Anima e cora.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Lina Sastri. Tutta

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: Alleva all'iniglicere fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia, sientami.
2: Giuni Russo, O Sentiero Romar.

0: canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Bruno Venturini. O paesero sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriella Ferri, Guapparia.

Base canciu su quei mussi, musa che fanno fa. Troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne paura senza già da, come a chiarlo.

Comme tout le monde me prendra. Vas a cangur se qui vous cambur se cavanna fa. Da danna scusa che porte chiuse senza scusa. Ti batte forte da tua morte cancellarà. Dove sta

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Cristina Fontanelli torna su Rient.

da buca mântaie. Să ne-a stat o frică, nu ne stai.

Stop. Stop. Stop. Stop.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo, accarezza me.

voglio bene, tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato si accosta più vicino e tutta strigna a me più appassionata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Totò, a Cammasella.
3: Hello boy.
4: Leva di la blusetta.
5: La blusetta no.
4: Leva di la blusetta.
5: La blusetta no.
4: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
5: C'è la gonnella? No.
4: Ragazzi, levati la gonnella.
5: La gonnella no.
4: Se non la vuoi levare, io ti sparo la parola. Se non la vuoi levare, io ti sparo la parola. E levati la camicia.
5: La camicia no.
4: Porco qua, porco là, levati la camicia.
5: La camicia no.
4: Se non la vuoi levare, io ti sparo la parola, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo la parola.
6: Ti voglio ammirare
4: dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No, per te.
7: E levati la giacchetta.
4: Io sono signorina, no.
7: E levati la giacchetta.
4: La giacchetta no.
7: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
4: Piano. Basta.
7: E levati i pantaloni.
4: I pantaloni no.
7: E levati i pantaloni.
4: C'ho le mutande rotte.
7: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò.
4: No.
7: Se non li vuoi levare, levati la camicia.
4: La camicia no.
7: E levati la camicia.
4: La camicia
7: ah, se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
4: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
7: Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi.
4: Mi vuole

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gino Ruggero, Lucio Dumas.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Ricci. L'Ariolà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, sì, con mo zucchero.
2: Mario Maglione, Nabrun.

0: Roberto Murolo. Agata.
1: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fumare.

sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore, poi si è fatta verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto il custodore, non lo posso arrivotare, l'ha già troppo arrivotato, vi consiglio dove sta. Agata, tu mi capisci.

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e ball. Mi commuovo e penso che ti faceva parte della tutte sere insieme a me. Ma mi faccio solitario.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Ilona Tocodi, senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alfredo Napoletano, Desiderio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 7. In punto.
1: Franco Battiato. Era di maggio.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris, Totò Nu Piscatore.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. Ma prima che te fai, ci provi.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Roberto Murolo, Nemica.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie e belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Giacomo Rondinella, l'Artro Sole.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Michele Cimato Michel, Guapparia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento. Marina Pagano. Tammurriata nera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Claudio Villa. Osurdata innamorata.

0: o prima l'ora ti posso arraio per me.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario San Marco, un sole.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Maria Nazionale, scrivama.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano. Non è peccato.

Ai, soffro mille spalle.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Bruno Venturini, Tarantelluccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si è conclusa ieri la visita a Roma del segretario di Stato americano dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo per il mancato appoggio alla guerra in Iran. Non abbiamo parlato di ritiro dalle basi italiane, ha detto dopo l'incontro con la premier Meloni, che a sua volta spinge per l'indipendenza europea su difesa ed energia.
3: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro.
2: E ancora stallo sulla crisi con Teheran e il nodo dello stretto di Hormuz, e non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, ieri almeno 31 morti. Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia con l'Ucraina a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, e secondo Trump sarebbe prorogata anche a domani. Calcio, gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana Spezia e Pescara, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nunzio Gallo, Sarrà chissà.

0: buonanotte. Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Ricci, Mergellina Blu.

cuore. La vostra mappola trema con l'aria, ma tutti nudo non può vendere. Caccia sta fendola, caccia sta roccia, s'ha incantato l'ombra a fare un male.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Peppino Gagliardi, Paloma d'Oro.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nino Taranto, Dui Paravis.
2: Noi vecchia professore e concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e Paravis io te rassurà. Dopo tu, sambia la vita, ma volimmo divertire. Si di Napoli, e te lo sento, e facci.

si vecchio se sentettero pigliare, soffrivano un poco di nostalgia e a Napoli volettero tornare. No, San Mie, si permettete, noi vi avevamo salutato. Siete pazzi, che dicite?

Aquila cacciurai che ti sposano, una casa d'affittai in coppe quartiere, e poi truccata ti mannava, mi è

0: Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Mario Merola. Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città lindo cuore, a speranze di tornare, sa portano in tuo cuore.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Maria Paris. Passione.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto, un cittadino, forse maliano, di 35 anni, è stato assalito e colpito ripetutamente con oggetto appuntito, forse un cacciavite. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia, un minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale, 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono morti incastrati all'interno. Calcio, Torino Sassuolo 2-1 ha aperto ieri la 36esima di Serie A. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
4: Bruno Venturini. Simmenavolo, paisa.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Lanza, Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. O Sarracina.

sarracina, o sarracina, bello aglione, o sarracina, o sarracina, tutte femmine fa sospirare, e belle facce,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Richard Leach and John Sfiore, Senza nessuno.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto, a rumba di Scugnizze.

0: tiene visto gambe pava, cicchi gnacchi da buffet. Un simone che friago, un male di pesca da bu, a rumene che roba fai.
1: Un matan da viranizza, da la scinna schitta schizza, fino a panna lo scavo.
0: Che si a rumbere scugnizza.
2: Nilla Pizzi, un mese del rosso.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mario Abate. Dicite in cielo voi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Valeria Esposito, O sola mia.

0: canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Bruno Venturini, L'altro sole.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Voglia a te.
2: Mariangela d'abbraccio. O surdata innamorata.
3: Con ma tanta surdata. E si de mamma. Vestuta a lutta. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo? Che faccio bianca? Che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera. Che so appesa. Stanca. E sentisti fanfara. E a voce in uomo che chiama a nome figli vostri. Che stanno sotto terra. Con ma tanta surdata. E siete mamma. Aspettate a medaglia. E siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria, d'aria pura.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo, scomunicato.
2: Dal ricordo t'aspettava dinta chiesa do Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per.

croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva.

Io mo so scomunicato e din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no si sempre stessa, tu si sempre che là, che ti senta ancora a messa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

E aquella che è passata pianta ancora, io l'ho passato non ma pure più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parito tu, mo piange, ma sto piante una

ancora, e t'ha dato un bacio con lui. Ti sento, è stata lenta, t'ha perduta, come era stata.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Nunzio Gallo, Anamanera.

0: Mopium.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Mario da Vinci. Bella.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Fausto Cigliano. Anam e cora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nilla Pizzi, Serenatelli Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Metsola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
3: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
2: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
5: Teddy Reno. Una voce, una chitarra e un po' di luna.
6: Una voce, una chitarra e un po' di luna.

Roberto Murolo e Consiglia Licciardi, Ataz e Caffè.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Tutto e niente.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Maria Paris. Com facet mammata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Armando Gil, Barcaramore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Orchestra of Stuttgart Opera canta con me.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Anselmi, Como Zucchero.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Metsola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
3: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
2: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
5: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada infusa.
6: Ma dice non so fare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nora Palladino, Canzoni e gelosie.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Giacomo Rondinella. Quan tramonto sul.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Cristina Fontanelli, Scapricciatiello.

0: Marino Marini, na voce, na chitarra.
1: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quattro scombinata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Maria Paris, Carciofla.

dandarandi, kai pile toronga, kun dandaranda. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandaranda. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio.

sabuşke lira Oy mamın yorunu kundan derandi Truvadı manadı kundan derandı Si voglio brasire una volta picciamo Studo bombiero kundan deranda Si voglio brasire una volta picciamo Studo bombiero

la bestia bella, la bestia bella. Se mi se mosso con dandarandì, casa c'è un'inna con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in mille con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in mille con dandarandà.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo, Uvash.

meglio che la bella zitta, o sta con loro quando se marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capisci sbaglia è nata là.

ieri mă s-o mirs apicicată, ui genitori miei ca-n ragiună. Papa che pro nipote titolata, dice a tova ferni che stu blasona, mai pensa che ha tui occhio brillante,

0: mamma in pagliaseggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglia è nata al mare.
1: Giacomo Rondinella, Maria Marie.

0: festa, è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Dino Giacca. Voce Notte.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mario da Vinci. Mandulinat a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Cipriani, A Serenata in Rose.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giorgio Scotler, Io, la chitarra a luna.

昔旧は新潟館やえじゃかと新潟館だとらばいかん

che là, e si visto qualcuno fosse amore, cagnato non di fatua.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Cecernel.

eccomi qua, Napola amata, Napola bella, eccomi qua, mo la palamma sta tarantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e prasantata, si può, si può, si

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Anna Magnani. Aggia perduto suon.
2: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetata e spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 16 e un minuto. Canzoni Napoletane, note eterne.
1: Ferruccio Tagliavini, Coran Grat.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara. Dringate, dra.
2: Carmenelle, una bella figliola, e nell'acqua gelata stagione.
3: Gelata stagione.
2: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore per me.
3: Sto cuore per me.
2: Sto cuore per me.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa più.
2: E perché?
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa più. Perché?
2: Perché?
3: Perché?
2: Perché?
3: Perché? Perché? Perché in drink d'entrare, mezzo mare, non scogli ci sta, tutte venne a bevere

0: questo nu giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: trovato un bello soldato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamane

0: capura non è cosa.
1: A perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capura non è cosa, perché?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Daniele Pace, Piccirì.
2: Piccirì, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Altamura, Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vo sapé.

loro. Ai voglia di no, ai voglia spia. Ora femmina vuole non la che tu fa. Turit, turit, turò. Turit, turit, turò. Ai!

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Lilli Cangi.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Luciano Glori. M'imbarata a cantà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Non so gelosa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: In Alamara, l'albergo e l'allegria.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriella Ferri. Na sera e maccia.

quando canzone mai cantata io, quando se si rimane, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se sei innamorata una canzone. Ma

era, ma quando rosa suorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disetta, a giocambata, curmò.

ma fai sospirare, e se giardina la fiora, si tutta casa torna, quando la giornata. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma sa mal fare, ma sa

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Luciano Taglioli. Che lalla!

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Gilda Mignonette, Rosa, Miezze Rose.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Mario Abate, Napolitanata.

0: Gabriella Ferri, Reginella.
1: E si è fatta una festa scullata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Mario Da Vinci. Com'è bella stagione.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Peppino di Capri. Nutantilli Cor.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Ferdinando Rubino. Roselli Maggio.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Miranda Martino, Nammurata di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera, io so sincero e tu pota bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carafora schiavona, vattenna tu sei prima chiacchierona.
2: Si mi sposa Mariannina, a giaga

0: dissi tu mi circa scusa e stringi dente. Io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene. Oggi capitiamo, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi ti mantiene, se ne approfitta che ti voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi ho dico

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Giacomo Rondinella. L'addio.
2: Come brutta taffa tutta stasera. Stavi fritta, come brutta taffa. Io tengo faccia yanga più da cera. E tu non tieni a forza.

Stasera quanta stella e quanta voce, troppe chitarre tornano a cantare. Anima mia, perché, mamma mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Dino Olivieri, Coran Grata.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Franco Ricci, canzone appassionata.
2: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte fronte.

ti voglio bene, ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, ancora che cantai.

Se voglio bene tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intasta testo pianta a terra schiando, schioppa una bella rosa.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 20. In punto.
1: Enrico Caruso. Senza nessuna.

Per esempio, ma pittata, ma non è stata andurata, cosa aveva mi sa, ma portava un sarpino, piccerillo, piccerillo, il nuovo che sta in lì, la sua ferma, ma la guarda.

sarà da loro. Stamattina, con la veste seta fina, capo a forza può portare. Ma ce lo stungo un signore, da patano surda di ella, a un bello muratiello, la giundice suscirà.

0: y es que quizás en un desfile es un portal.
1: E a Mario, o Vasco.
2: Agenda, camma, vedi, sentinella, non da strascia da mattina a sera, ma chi striscia per stessa novella, ma come se c'è questa morera, e invece voglio bene una figliola, che sta in tua scena.

mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non c'è mai. Io vado, dice, quando è certo Dio, in una terra c'è sta buona assaia, e intanto la figlia che la bella sia, lo sta con l'ore quando si ammarirà.

പത്തുകൊല്ല തീരാമാറാതെ Mi sono appiccicato quei genitori miei che hanno ragione papà che fra i nipote di palato dice e andrà per lì che sto basone ma i pezzi che avevo due occhi brillanti c'è una cavallo pure durignante no tu lasci tutto e faccio e una regge e la meglio regge e su signore tu vado in nostrascio signora, ma ben bagliate, quando fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bagliando là.

0: hanno fatto con la figlia, è una vera meraviglia, la più bella è nata là.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

quando son novanetta parta mio e lo chiugo a bevascia sanitaria.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, povera serenata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte della nostra penisola, un po' più di variabilità sui rilievi alpini occidentali e sulle due isole maggiori, specie la Sardegna. Poi nel corso della notte aumenterà gradualmente l'instabilità, a partire appunto dalle regioni meridionali, ma poi la perturbazione nella giornata di domani coinvolgerà il centro-nord, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno localmente di medio-forte intensità, specie tra Liguria e Toscana. Le temperature massime al centro-nord saranno in conseguente calo, sulle regioni meridionali si manterranno pressoché stazionarie. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Nuccia Bongiovanni, che m'è imparato a fa?
1: Tu che m'è imparato a fa? Che chi si vede di?

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Ricci. Quan tramonto sul

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Luciano Tajoli, resta con me.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gruppo aperto. A città e Bulisnella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Fonò la band. E se non fosse vero?

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: José Carreras. Mare chiaro.

0: che piacere, che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mora, son tu fresca in diapora.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
2: Enrico Caruso. O sole mia.

sola che sta sai fa tu. Parla figliolo che sta in chiusa rinta, vorrei sapere con chi

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Peppino di Capri. Desideri esula.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono un idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, lecchese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le guerre mi dico così.

cavetti sonetti. E può bene sparire piaschetti, poppetti, capretti, calletti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, che le gente mi dicono così. Quando è sporco, ed ognuno vorrebbe essere lì. Chi mi critica niente mi fa e sta bene.

con la vita del grande di me io mazzo alle tre, e se vado da qui fino a lì io voi in decretì, voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che fitte ma fitte, ma in fitta se fitta, paulista famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le gelle mi dicono così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe già.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Eva Nova. Catena.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Amedeo Pariante, e Spingolo francese.

picchia, si tu mi dai 3-4 vasi, ti tocco tutte spingole francese. Dici io, se tu mi dai 3-4 vasi, ti tocco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fa.

sette vormiri stio paese, ca si dovr'ora un asa muracise. Ei rispondette a Giubacenza scuse, ma tenga innamorate sto paese. Ei rispondette a Giubacenza scuse, a

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Ebe de Paulis. Monasteri Santa Chiara.

paura sì si fosse tutto vero, se la gente avesse detto la verità, tutta ricchezza è Napoli.

può morire chi tu fa fa con un braccio di mamma, non fa scemo picceri, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 22. In punto.
1: Fonola Band. A stanotte.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo.
2: O Marianariel.

Tanto voglio nata voti in da sti braccia, quella casina un po' da caggia fa. Voglio chi stuocchi

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Toni Dallara, Nutantilli Gor.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo De Muro Lomanto. Avucchella.

0: Fiu, vrum.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Gilda Mignonette. Viene menzogna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alfredo Del Pelo, Cor Ingrata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriella Ferri. Tammurriata nera.

0: John Thiel, Pazzarella.
1: Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando siente cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella, o i pazzarella. Pazzarella mia, o i pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardilla e mi console, e ti senti cantare. Pazzarella mia, o i pazzarella,

Tu canta i voli come a palumella, t'appicci luce come una stella. Quando senti cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutti vasero mun, perché si pure tu

0: Pazzarella, pazzarella mia, ma pazzarella, pazzarella mia.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Monrai Dichi, Gianni Monese. Chi se ne scorda più?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 23. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Vittorio De Sica, Un mese del rose.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Pensammaci.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

marino con questi musica frantiera.

su spagnola, su parigino, la gente crede che è nubino. Non potiggerò che me ha

Martina, con Catarata, Capo Valenti, Capo Paquina. Caratubè, con la canzone più appassionata, più bella ambita, cantata a me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Maria Nazionale. Tarantelluccia.

0: carino diagnolo, sempre papà, carino diagnolo.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
2: Claudio Villa. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Franco Ricci. E spingolo francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 maggio. È mezzanotte. È 3 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Chiappariella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ria Rosa. Fresca, fresca.

volessa madrin da che là, non mi volesse mai so. Ulessa sta sempre fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che sola tu.

in da casa ha già messo 23 ventilatori. Se mi viene a fammura, e l'unico ti sta, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì un po' carogna, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere, che godere!

stanza da dormire, cacciami solo gli azzi, con piacere guagnate, come addorsa chi ha con sé, come pranzo tutti i giorni, quattro pezzi di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credi, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così pensi che sono assurda,

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, senza nessuno.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Nino Taranto, la pansè.
3: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panse che tieni, che bella panse che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panse.

sei come una farfalla che svolaccia intorno a me, poi t'appuoi sopra la spalla con il petto e la panze. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze.

0: Lina Resal. Suspir i Capmont.
1: Ma tu sei, rinzano il giardino e la Capmont, a tu ci passa un mole eternamente, e lo signor

una cuspiranza, io corpo me

0: canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Lista e canzoni napoletane. Oggi è il 10 maggio. È l'una e due minuti. Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giulietta Sacco. Tutta per me.

0: l'ho bucata. Come a filo grosso grosso, rindo la forza che si passa, da una panna istantanea.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Isa Landi, l'ugdel da fantasia.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda chiù e della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, core cabruccio.

che scucciorette e chi ne sa per niente, saccio che non mi ha fatto torimento, io pure cui ho le data all'utenente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella, accarezzame.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. Donna Rosa.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un boccione rosa te. Quante ore di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate, curiose.

dovrebbe essere felice, te namo, vivi pace, te ne chillo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno. Zitta zitta, doce doce.

tățit duș-duși. T-a te voglio bene, zitta zitta doce doce, io to voglio fa

corm piet, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Letizia Fiorenza e David Suate. Cecernel.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Vera Nandi. So chiacchiera.
2: Ma cu poche lire

nobile, ti sto succhiando e lleva via. Tu luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli.

Giuseppe Taddei. Napolo canta.